Ou mè boka la, la boka de. Timou, ou mè boka la, da la bo bo bo bo bo ka la boka la bo bo bo ka la boka. Tilou di koubele. Koubele kou kou kou kou koubele koubele kou kou kou kou koubele koubele kou kou. Yo, koumete te te te te koumete koumete ba di choko di choko. Di choko di choko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kou kola kola. Bibi koko koko koko bibi koko bibi koko kola. Kola kou kola. Wala pega bo pega bo pega bo pega pega bo kina. Connect. Na bim kina kina bim pono kina bu kina bu kina bu kina. Papa kili maso. Yo. Kama na fasi fama. Ina finji finji. Ina jingi jingi. Ala move na toka. Chololo cho cho cho cho chololo chololo cho cho cho cho. Kama na fasi fama. Ina finji finji. Ina jingi jingi. Ala move na toka. Chololo cho cho chololo chololo. Papa kili maso. Papa kili maso.